0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Donde vive il pop? Pontexa. Si suena. Tus hits en directo. Exa en vivo.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En tu casa, en tu coche, en tu cabeza, en todas partes.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Participa y gana con nosotros en todas partes.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Tu despertador ya sonó. Ahora que suene la música.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Lo nuevo y todos los éxitos.